Uy, uy, Maria, em fanno che sciocchia, io sei regnere ne. E lei glasa il sette e dare scherni. Stanno tutti che ci temo, Ioni. Ma io non è che ci sciocchai. Sto che i pezzi di birri, no?